0: Yotto Antoine Out Radio. Yotto. Yotto.
1: Yotto. Your best DJ in the whole wide world.
2: Go.
1: Antoine Out Radio.
3: まるで魔法みたいだ。
1: Yotto. Yotto.